0: Quindi pensavo di spendere con i ragazzi.
1: Bravo.
0: Ciao, sempre già stanno.
1: Grazie.